0: Lucio. E tu via.
1: Mi via, mi via, no, no. Mi via, e adesso, che vi importa lo demà? Il